Maria di la lava il marciniva. Dora lava il marciniva. Così le tali le lingue e le gambe vanno a cantua. Ubeni magi se madu mago, gutu malu madu vacu. Ubeni magi se madu mago, gutu malu madu vacu.